Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.